0: seria.
1: No,
0: sei seria.
1: Ma no, no, non mi fa essere la stessa che te lo dici. No, perché no.
2: Yeah!